0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: Money, money, money, money.